0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: 5 in questo istante. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno anche al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Amici, buongiorno a voi tutti. Voi che siete già svegli da un po', perché siete magari reduci da un turno di notte, voi che vi svegliate con noi. Insomma, quelli che già sono belli attivi da qualche ora. Ci vogliamo sentire un po'.
1: Certo.
0: Ci scrivete, dai, vocali. Vai, grazie.
1: A questo numero 347 490 0042.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno Leti, no, ripeti il numero, Max. Scusa, non ho capito il numero, vai.
2: 347

0: Soli scusano Siento e Pinguini Tattici Nucleari. Vedi che c'è l'entusiasmo anche di primo mattino, sono in forma, scrive Mirko.
1: Bene, ciao Mirko, te, buongiorno. Mirko.
0: Allora, preparatevi perché tra poco, ecco, diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali, cerchiamo di capire insieme quali sono gli ultimi fatti d'attualità dai quotidiani, però poi vogliamo sentire della vostra attualità. Subito un vocale per darci il buongiorno. Rifletteteci un attimo, sì. Cioè, qual è lo stato d'animo mentre siete lì all'ascolto di Kiss Kiss? Cioè, oggi devo fare sta cosa, mannaggia,
1: Mamma mia, c'è un
0: po' di scadenza, oppure oggi mattinieri voglio dirvi sta cosa, ma hanno comunicato chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale, che ne so, oppure
1: a me non mi interessa.
0: Non lo so, che pensieri ci avete? Devo fare le rate per andare in vacanza, sì, o preferisco non fare? Tutto quello che viene in mente. E parliamo un po' della nostra attualità. Intanto leggiamo quello che c'è sui giornali, però se ancora non vi siete fatti vivi, questa è la mattina giusta per raccontarci un po' di voi con un vocale, prevalentemente vocali, ma anche messaggi di testo vanno bene, a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto iniziamo con quello che scrivono i quotidiani in edicola questa mattina. Devo dare un'occhiata veloce e rapida. Scorgo, meno male, notizie molto simili. Ti piace scorgo da scorgere?
1: Sì.
0: Notizie molto simili un po' su tutti i quotidiani, d'altronde si apre sempre con la strettissima attualità e chiaramente tanta discussione intorno ai fatti di cronaca e nei conflitti, i conflitti che ci sono nel mondo. Per la cronaca tiene banco ancora la vicenda Fakir, giustamente il film della morte di Fakir, questa è l'apertura del Corriere della Sera, per film si intende le nuove immagini che sono a disposizione, che sono finite sui social, sui quotidiani, nei telegiornali, e ovviamente si cerca di capire dalla lite in strada alle frasi degli agenti che cosa è successo, verifiche del Viminale sul presidio anche di Lepore a Bologna, successivo appunto alla morte di Fakir, questa è l'apertura del Corriere della Sera che riporta appunto quanto vi ho detto in questo istante. E poi l'altra notizia riguarda il modello di intelligenza artificiale che sfugge al controllo umano e hackera un sito, e questa è già una prima cosa che preoccupa, che fa paura. Caso senza precedenti, la rivolta dell'intelligenza artificiale OpenAI, azienda americana che ha creato, per intenderci, ChatGPT, rivela che durante i test due modelli sono sfuggiti al controllo e si sono introdotti nei sistemi di un'altra società. Insomma, hackerano. L'intelligenza artificiale inizia a agire anche senza comandi di un umano, diciamo così, senza i prompt, vengono chiamati in gergo. E la cosa preoccupa sempre per l'effetto Terminator di cui si parlava quando è venuta fuori l'intelligenza artificiale, no? Terminator è il film, ricorderete, nel film con Schwarzenegger le macchine prendono possesso della loro vita e distruggono l'umanità, da qui appunto la decisione di alcuni umani di tornare indietro nel tempo e fermare l'inventore dell'intelligenza artificiale. Da qui appunto anche l'effetto Terminator che si teme. La Repubblica apre con uno scudo per Del Mastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione attacca, dice un favore alla mafia. La Stampa di Torino apre con la fotonotizia, quotidiano di Torino, con la battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto da 12 giorni, epicentro degli attacchi incrociati Stati Uniti-Iran. E sale l'allarme anche in Mar Rosso. Sulla prima del Messaggero di Roma, la morte di Fakir, in un nuovo video le frasi del suo delirio, per i PM e gli agenti ora sono sottoposti a indagine. Sulla prima del Giornale si apre con condannata la compagnia Salis, sfrutta e licenze agli assistenti, l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori. Libero apre con lo stesso tema, Salis che figura di M, proprio così scritto, M puntata, condannata a risarcire 300.000 euro ai collaboratori licenziati, le accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo. Poi sulla residenza di Salis, sull'arresto del Cardino, scontro sulla piazza violenta, Meloni dice no a chi alimenta l'odio. Andiamo su sul Mattino di Napoli, Bologna, c'è un nuovo video, ancora polemiche per gli scontri dopo la morte di Fakir. E Fratelli d'Italia attacca Lepore, sindaco di Bologna che viene difeso dagli altri sindaci PD. Queste le notizie principali, e diamo un'occhiata anche a quelle sportive, perché sapete, quelle sportive ovviamente sono tutte concentrate come diceva Ezio Greggio, mi pare a Drive-In, è lui o non è lui Pep Guardiola? L'apertura della Gazzetta dello Sport è proprio Pep sul filo. Se dice no, la Serie A punta su Conte. Guardiola avrebbe chiesto 20 milioni all'anno, ma la Go prende tempo in corsa Pirlo e Mancini. Anche se Mancini ha detto: io non ho avuto alcuna chiamata, non so nulla, e quindi in qualche modo si è sfilato. L'apertura del Corriere dello Sport invece è sul calciomercato: più Chessi più Juve, non solo il nuovo 9, insiste per Colomoni, ha in pugno Pellegrino e lavora sul centrocampo. E poi tentazione Frank, si può, e Massara cerca André. Queste le notizie principali, pronti a sentire le vostre, non vediamo l'ora. Numero
1: 347 490 0042.
0: Usate questo numero per dire: mattinieri, è giovedì mattina e voglio raccontarvi una cosa. Qual è questa cosa? Dai, vi ascolto.

0: Wonderful Gary Go dal 2009, i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo ragazzi, ci incoraggiamo così tra mattinieri con rinnovato entusiasmo. Dicevo, sono frasi fatte, ma sono i nostri slogan, i nostri claim, come dicono i liberali.
1: Claim.
0: Allora, buongiorno, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Stamattina siamo così, ragazzi, ci alziamo la mattina presto e siamo pronti. No, ci siamo svegli da un pezzo, magari, e ci chiede un turno di notte. Non siete soli, non siamo soli, ci facciamo compagnia, un po' brutto dire così, facciamo compagnia, ma è vero, cioè, la cosa reciproca, vedi che la cosa reciproca, Magda?
1: Ah, sì, ci manca solo Furio. Vabbè, mi ci manca Furio stamattina, dai.
0: Va bene, so che tu preferisci a Furio Gianni, però...
1: Sì, Gianni, sì, Gianni, sì.
0: Gianni, perché sei una...
1: Gianni,
0: la Leti è una grande fan di Gianni.
1: Sì, Gianni e Gianni.
0: Vabbè, insomma, ne parliamo tra poco. Aspetta, che ho combinato qua, scusi, stavo facendo qualcosa. Allora, iniziamo a sentirvi al nostro numero. Abbiamo detto, Giovanni, buongiorno, come stai?
2: Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Già in ascolto da un pezzo, vi sto aspettando. E fatemi salutare i miei amici mattinieri Emanuele del Bar di Salernitano e Luca Trasporto Cornetti. Saluti Giovanni da Monte San Biagio.
1: Ciao
0: Giovanni, buongiorno a te. Aspetta, andiamo da Giuseppe.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Giuseppe da Comiso e vado a fare il mio turno mattutino.
0: Dai, forza.
3: Sono NOS in una RSA.
0: Dai.
3: Buona giornata Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, aspetta che stavo cercando una cosa che mi è sfuggita.
1: Sì, cosa?
0: No, ma dopo te lo faccio sentire.
1: Ok, dai, va bene. Te lo ricorderò dopo.
0: Allora, buongiorno Enzo da Roma, come stai?
4: Buongiorno Max, buongiorno Aleti. Enzo da Roma, rappresentante della grande distribuzione della San Carlo. Ti auguro una buona giornata. E mi raccomando, quando entrate nei supermercati vicino al vostro studio ai Parioli, ricordate che le patatine.
0: Sì, va bene, non è che dobbiamo fare la pubblicità.
4: No. Le ho portate io.
0: Le ho portate tu. Ecco, perfetto. Capito, Aleti.
1: Quindi senza di lui non possiamo mangiare le patatine.
0: Pronto, chi è?
5: Tu sei?
6: Gianni.
5: No, il cognome.
6: Gianni.
5: Ah, Gianni è il cognome?
6: Eppure il nome.
5: Gianni.
6: No, solo un Gianni.
5: Ma sei scemo?
6: No, Gianni so.
0: Io so che a lei fa ridere sta cosa, mi diverto. Vabbè. Buongiorno Mariana, come va?
7: Ciao Radio Kiss Kiss, sto andando al lavoro, sono anche un po' in ritardo. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Sì, ciao, pronto?
4: Buongiorno Max, buongiorno Aleti. Enzo da Roma, rappresentante della grande distribuzione della San Carlo.
1: Sì.
4: Vi auguro una buona giornata. E mi raccomando, quando entrate
0: di nuovo,
8: ciao Domattieri, attore da Milano, Max. Tengo una marea di pensieri.
0: Oh, che pensieri c'hai? Racconta, che c'hai?
8: Quest'anno ferie niente, però ad ottobre ho un matrimonio.
0: Sì.
8: Sono testimone. Devo scendere giù a Napoli.
0: Sì, costa il lavoro da testimone, un lavoro oneroso.
1: Cioè, più che altro quello dei testimoni, sì.
0: È un lavoro non solo dal punto di vista fisico, ma che ti costa
1: anche
0: con un lavoro.
1: Certo, perché non è che puoi fare un regalo come gli altri.
0: Certo, allora volevo salutare. Dai.
9: Buongiorno Max,
0: dai, Salvatore.
9: Buongiorno Aleti, Salvatore da Treviso, per il metalmeccanico. Il mio stato d'animo in questo istante è che guardavo la lancetta della macchina per fare il folio e cioè, non so se farlo a rate o pagare direttamente
0: ragazzi,
9: tutto in
0: hai ragione
9: soluzione, perché credetemi, cioè, non se ne può più. Oltre i 2,20 euro siamo qua.
0: Mamma mia ragazzi, poi in autostrada non ti dico, anche loro ci parlano il gasolio.
10: Un saluto da Felice, Domenico, Vito, Pino, Murighione e Pasquale Sezzuvivo.
0: Che gente,
10: voglio fare una domanda. Ma il gasolio che aumenta ogni giorno, non ne parlate voi di questo?
0: Ecco.
10: Aiutateci ragazzi.
0: Certo, allora, ragazzi, chi mi parla ha un'auto a gasolio, quindi lo sto notando e sto notando quanto costa. Immagino, poi tra l'altro viaggiamo tantissimo in autostrada, lo faremo anche domani e faremo credo parecchi chilometri da Roma a Rossano, visto che saremo in diretta dall'Odissea questo fine settimana. Quindi spendiamo e come, l'abbiamo notato. Allora, quando vi chiedete quali sono i motivi, fra l'altro, per cui sale più il gasolio della benzina, ma salgono tutti i carburanti, la causa principale sono le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, no? Specie attorno allo stretto di Hormuz. Sapete che da lì passa gran parte della merce, dei carburanti, e quindi i conflitti continuano e chiaramente gli speculatori e non solo fanno di tutto per far aumentare questi costi. E sì. Chiaramente poi aumentano poi i costi di tutte le merci che transitano e che viaggiano anche su gomma. Poi c'è stato anche la fine del taglio delle accise, cioè si è ritornato alle accise precedenti, ai tagli, e anche questo pesa, erano state rimodulate tra un po' tra gasolio e benzina, ma fatto sta che è diventato intollerabile questo aumento del prezzo, assolutamente. Quindi capiamo il disagio. Volevo salutare Chiara e Piero, giusto?
11: Buongiorno Mattinieri.
1: Ciao.
11: Siamo Chiara e Piero. Ciao. E noi vi raccontiamo che stiamo andando direzione Cervino. In bocca al lupo a noi. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao. In bocca al lupo, ma perché in bocca al lupo? Cioè, vacanza o lavoro?
1: Forse vacanza, non so, lavoro.
0: Vabbè, dai, comunque le prime storie le abbiamo sentite ancora. Avete da raccontare, sì. Avete da commentare, fate l'attualità. Storie da Mattinieri al nostro numero
1: 347 400 90 0042.

0: quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss, kiss, wait. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Kiss Kiss.
4: La testa gira. Ai ai ai ai, se la testa gira. Facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella.

0: Amy Schilla, Fred De Palma, Anitta con la testa gira nei mattinieri di Kiss Kiss. Sono pronto per la prova costume, la Leti.
1: Ma sei pronto?
0: Sì, ragazzi, questa è una. Noi ci scherziamo, una battuta, un modo di dire la prova costume. Però aspetta, chiedo, sapete, faccio questa cosa. Chiedo all'intelligenza artificiale.
1: Vai, fammi sentire, va.
0: Ciao, sono un uomo di 54 anni, alto 1,80 m, peso adesso 102 kg. Quanto dovrei pesare invece? Qual è il peso ideale? Sentiamo. Vai, vai, dimmi. Perché sono curioso, capito? Devo raggiungere il peso.
2: Il tuo peso forma ideale per un'altezza di 1,80 metri si attesta generalmente tra i 68 kg e i 78 kg all'interno di una fascia complessiva di normopeso compresa tra 60 kg e 81 kg.
0: Vabbè, però
1: è impossibile perché.
0: Aspetta, falla finire. Non puoi interrompere l'intelligenza artificiale, signora. Allora, no, mi chiedo.
1: Ma gli ha dato poche indicazioni perché non puoi dire 1,80 quanto deve pesare, perché la, cioè, l'ossatura, la tua corporatura
0: grande. Tutto. Allora rifaccio. Rifaccio il formulo. Fate anche
1: tu
0: voi questa
1: alto,
0: cosa.
1: Sei grosso, hai belle spalle grandi.
0: Scusa, cioè, intelligenza artificiale. Allora, sono un uomo di 54 anni, alto 1,80 m, statura grossa, importante. Quale sarebbe il mio peso ideale? Vediamo che mi dice. Scusa, sono fiducioso.
1: No, ma puro,
0: va bene,
1: puoi pesare 60
2: kg. A scopo puramente informativo, per un parere medico o una diagnosi, rivolgiti a un professionista.
0: Sì.
2: Per un uomo di 54 anni alto, 1,80 metri con una struttura ossea robusta, il peso ideale indicativo si aggira tra i 75 e gli 85 kg.
0: Ok.
1: Già va meglio perché allora, tra i 60, perdonami, io non te posso dire con 60 kg.
0: No, ragazzi, questo lo dico perché io prima parlavo.
1: Anche se secondo me staresti bene con 90 kg tu.
0: Accennavo al peso, ti ringrazio. Siccome vedo il traguardo, ragazzi, era una vita, non voglio parlarvi del mio peso, ma è per come dire, far immedesimare tutti voi che state inseguendo un peso forma più che altro per salute, non è per la prova costume, per la salute innanzitutto, no?
1: Sì.
0: Allora, quando vi pesate è importante conoscere il PMI, che sarebbe l'acronimo di, cioè praticamente qual è. Mi leggi l'acronimo di BMI, perché in inglese mi diverto così me lo leggi tu,
1: Sì, aspetta.
0: È importante conoscere, questo ci fa capire se siamo normopeso, sottopeso o sovrappeso o obesi.
1: È il body mass index.
0: Ok, body mass index, cioè praticamente l'indice di
1: massa grasso
0: corporea. Di grasso, vabbè.
1: È l'indice di massa corporea.
0: Di massa corporea. In pratica, ecco, è importante saperlo perché questo ci fa capire anche come siamo in salute. Però io ho il traguardo lontano perché dovrei pesare 85, ma sono contento perché per la prima volta vedo avvicinarsi la doppia cifra. È una vita che ero a tre cifre, capito? Il 99 si avvicina e sono contento. Allora, quindi se mi dite, se anche voi state inseguendo un po', non tanto, ripeto, scherzavo prima sulla prova costume, ma è importante per la salute, soprattutto quando l'età inizia a essere non più giovanissima, insomma. Io ho 54 anni, gli acciacchi si sentono. Volevo salutare Alberto che sta passeggiando. Buongiorno.
3: Buongiorno Max e buongiorno Laleti. Da Renafro, Molise, Alberto, pensionato. Passeggiata mattutina.
0: Giusto, che ti tieni in forma. Antonio, tua Molfetta,
4: buongiorno,
0: che
4: Max,
0: fai?
4: Buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Antonio da Molfetta, in direzione Brindisi, Forze Armate. Come ogni mattina vi seguo sempre. Un abbraccio, ragazzi. Buona giornata. Animo.
0: Dai, pronto?
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Leti, anch'io sono un fan di Gianni. Mi piace anche quando fa la regina.
0: Lo so lui.
5: Buona giornata a tutti. Kiss. Animo.
0: Gianni, che nella scena che abbiamo sentito prima è nel film con non mi ricordo il titolo del film, però è quello, è un film, però è forte anche negli show dove si fa cabaret, da lì che nasce, no? Gianni Mari, buongiorno, come stai?
6: Sono Mari.
1: Ciao Mari.
6: Dalla Sicilia orientale, direzione oggi Cavo d'Orlando. Oggi c'ho l'aiutante nuovo.
0: E chi è?
6: Mio marito.
0: Ecco.
6: Un bacio a tutti, kiss a tutti. Animo.
0: Allora, aspetta che arrivano un po' di messaggi su, probabilmente sul peso.
7: Buongiorno Max, buongiorno Laleti.
1: Ciao.
7: Peppino da Bari.
1: Ciao Peppino.
7: Un saluto a tutti i camionisti.
0: Ciao Peppino.
7: Direzione Napoli.
0: Vai, pronto. Buongiorno Mark.
8: Notte è passata senza luce qui a Palermo. Andiamo a lavorare, andiamo a guidare i treni.
0: Dai Mark,
8: si vola
0: praticamente senza luce a Palermo. Perché, che è successo? Volevo salutare,
1: magari
0: a proposito anche gli amici di San Benedetto del Tronto, dove è venuto giù un sacco di pioggia, violenta grandinata nelle Marche,
1: e grandine grande più che altro.
0: Anche in Abruzzo, Marche e Abruzzo, in particolare le zone di San Benedetto del Tronto e del Teramano, chicchi grandi come palline da golf sono abbattuti sulle cittadine e purtroppo sui campi. Le regioni si apprestano a richiedere lo stato d'emergenza, mentre al sud, da dove ci ha mandato il nostro ascoltatore, ci ha mandato vocale il nostro ascoltatore, c'è l'allarme siccità e incendi. Quindi se avete aggiornamenti fateci sapere, dai. Allora ci prepariamo per le notizie di secondo piano,
1: sì,
0: e poi ancora le vostre storie. Ricordi il numero, grazie,
1: 347 490 0042.
0: Noi abbiamo dedicato la prima mezz'ora del programma a voi, alle vostre storie, e adesso andiamo un po' di contenuti nostri tra poco, dai.

0: La canzone di Post Malone su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, grazie alla Leti. Migliora la colazione, le notizie di secondo piano con le selezionate da questa ragazza col mio fianco. Buongiorno la Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Cosa hai trovato per noi stamattina?
2: Allora, due notizie e ce n'è anche una bonus.
0: Non tolgo altro tempo, allora.
2: Vai.
0: Le notizie. A Varsavia più di 2000 volontari stanno aiutando gli scienziati a restaurare lo scheletro di un mastodontosaurus. Chi è? Un enorme anfibio predatore vissuto circa 240 milioni di anni fa. Non sono paleontologi, tra loro ci sono manager, addetti alle pulizie, tatuatori e cittadini comuni, perché dopo un breve addestramento lavorano con scalpelli, pneumatici e luce ultravioletta per separare le ossa dalla roccia millimetro dopo millimetro. Ci volevano tante persone, si sono dati da fare perché
2: lo scheletro è lungo quasi 6 metri, Max, e pesa circa 1300 kg, quindi stiamo parlando di un qualcosa di grande. Credo ci sono volute tutte quelle persone.
0: Certo, bello, deve essere molto affascinante. Quando sarà completato dovrebbe diventare più grande esemplare della specie mai esposto in un museo, e quindi sarà bellissimo vedere questo. Praticamente è un mostro preistorico, si chiama Mastodontosaurus.
2: Qui
0: quando è ben usato anche l'aggettivo, la litis è mastodontica.
2: Anfibio, quindi un qualcosa di, vedi, anfibio.
0: Sì, deve essere molto bello. Insomma, immagino la gioia.
2: In acqua non tanto, perché ti trovi questo mostro.
0: In acqua non lo trovi adesso, è bello,
2: ma
0: che è estinto.
2: Ma immagino ai tempi.
0: Ai tempi. Non c'era nessuno ai tempi, c'erano solo i dinosauri. La finisci di fischiare stamattina?
2: Io non so perché sto fischiando, ma io non ho colpa.
0: Poi c'è una buona notizia, perché ieri abbiamo parlato, la Francia che ha vietato i social da settembre ai minori di 15 anni. Ne ho fatto anche un video su YouTube. Io mi diverto a fare video, approfondisco le notizie che facciamo qui e le approfondisco sui social. Seguitemi se volete, Max Poli, cercatemi. No, però per dirvi, seguiteci innanzitutto qui a Radio Kiss Kiss, però è per dirvi che adesso, ecco, se ieri parlavamo dei social che sono preoccupati, però a volte i social fanno anche ottime cose. Sono preoccupanti in particolar modo per i minori.
2: Quando
0: tanto,
2: hai la testa fanno buone cose,
0: tanto da vietarli, no? Per gli under 15 in Francia e probabilmente anche altri paesi si accoderanno. Comunque la comunità di BookTok ha superato nel mondo i 77 milioni di contenuti dedicati ai libri, cioè il TikTok dei libri. Sono video brevi, recensioni emotive e consigli tra i lettori che stanno contribuendo a trasformare romanzi sconosciuti in successi internazionali, e quindi i giovani si avvicinano alla lettura grazie ai video social.
2: Vedi, questa è una cosa buona. Questa è una cosa,
0: vedi,
2: giusta.
0: Quando i social agevolano anche, perché va bene la cosa leggera, sciocca, divertente, ma va bene anche stimolare con altre cose interessanti, con bravi divulgatori, notizie e incuriosire ragazzi.
2: Bravo, perché non si può dire quando i social fanno questo ottimo lavoro. No, ci deve essere una testa buona dietro per usare in questa maniera i social.
0: Senti, qua tutti pensavamo di candidare te per questa figura professionale.
2: No, io sono svalvolata.
0: Qua in molti stavano pensando che Leti potrebbe veramente risolvere questi problemi e anche altri problemi nel mondo.
2: Vero?
0: Ma tra poco ne parliamo ancora. Dai, intanto mettiamo la nuova di Alex Warren. Si intitola Passenger.

0: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Kiss Kiss.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina là. Papà, buona domenica. La musica più bella. La musica più bella. Buona domenica. Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.
4: Sono la stella del bar, modo di fare amicante,

0: domenica.
1: Safe con buona domenica in Imbattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, buongiorno di mattina, 23 di luglio. Come si prevede? Che cosa si prevede in questa giornata? Che cosa è previsto per voi in questa giornata? Nel senso, bisogna guardare i giorni con ottimismo, bisogna sempre avere degli obiettivi a breve e lungo termine, un po' come le serie TV, c'è la storia di puntata, c'è la storia di puntata e la storia finale.
2: Ah, sì. Che delude sempre però, perché poi il finale spesso e volentieri delude. È tutto bello il film, l'inizio, però poi alla fine è scontatissima. Comunque il mio obiettivo a breve termine è quello di dormire stamattina.
1: Abbiamo accennato l'argomento dieta, attenzione, per motivi di salute, sì. No, la solita cosa, che palle, oh, la dieta, prova costume, però vedi, c'è chi ci dice che la dieta...
3: Ciao Max, ciao Leti, Angelo da Sant'Agata di Puglia, buongiorno a tutti, buongiorno. Ma quale normo peso, troppo peso e poco peso, quale estate ci vuole la birra,
1: riparlo
3: a settembre per fare la dieta, kiss kiss a tutti, un bacio!
2: Però non in spiaggia, perché col caldo bevi pure alcol, non lo so.
1: Però la birra, come dicevano in Puglia i nostri amici, la birra sudata, no? La bottiglia sudata.
2: Fredda,
1: ci sta magari un pochino. Vai, pronto?
3: Buongiorno Max, ciao. Buongiorno Lady, Ferdinando da Castellammare di Stabia. Io sono in direzione Catania, una settimana di ferie che passo con mio figlio che vive lì con la madre. E non vedo l'ora di vederlo. Buona giornata a tutti, animo.
1: Da papà ti capisco, ti capiranno anche gli ascoltatori che non sono papà, ma o comunque che non sono genitori. No, per dire che insomma, vedi, lui da papà separato o divorziato, non so, insomma, comunque così lontano dalla provincia di Napoli va a Catania, ma in Sicilia per vedere il figlio è una bella cosa. Cioè, le mie vacanze sono queste, sono contento di farle stando vicino a mio figlio Luca.
4: Mattinieri, buongiorno.
2: Che dici? Ciao.
4: Saluto a tutti. Un saluto ai miei colleghi, anche se sono sopraffatti dall'invidia.
1: Ah, sono invidiosi i colleghi, raccontate.
4: Come mai? Ho avuto alcuni comportamenti non proprio adeguati.
1: Racconta.
4: Vorrei sapere, ora che andrò in ferie, come fare senza di voi. Non vi potrò più ascoltare.
1: Ah, noi?
4: O altrimenti mi dovrò svegliare comunque alle 5 di mattina per ascoltarvi.
2: Ma ci puoi riascoltare durante
4: vi
2: la giornata.
4: Un saluto, un kiss kiss a tutti, Luca da Battivaglia.
1: Ciao Luca.
2: Comunque tramite podcast, al nostro anche sull'app, anche sul sito di Kiss Kiss, puoi riascoltarci durante la giornata.
1: No, grazie, questa è una cosa che ci chiedono di tanto in tanto, dove vi possiamo riascoltare, oppure se il vostro vocale andate in onda e volete farlo sentire, c'è l'app, scaricate l'app di Kiss Kiss su smartphone, tablet, dove volete, e lì andate a cercare la puntata del giorno, la riascoltate e vi ascolterete anche appunto il vostro messaggio o il vostro saluto ad altre persone.
2: Il vostro intervento.
5: Buongiorno Max, buongiorno Aletti, sono Alessandra, provincia di Ravenna, direzione caseificio. Questa mattina con un bel profumino di aglio, devono aver raccolto l'aglio qua dai campi della Bassa Romagna.
1: Va bene al cuore.
5: E io ho iniziato il conto alla rovescio, perché finalmente sabato, ultima mattina di lavoro, poi iniziano le mie meritate vacanze.
1: Dai, auguri per le ferie, dico. Siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno e animo, dai, ce la possiamo fare. Tra poco scopriamo i segni zodiacali più fortunati del giorno, il calendario dei mattinieri. Marcio.

0: The Weeknd con Blinding Lights nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Cioè, lo dice lei, la Leti. Buongiorno, la Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Nei mattinieri di Kiss Kiss il nostro oroscopo prevede 3 segni zodiacali, il podio come da sigla. Terza posizione per quale segno oggi?
2: Per il segno del Leone, impegno e costanza verranno premiati, permettendovi di consolidare risultati importanti e guadagnare anche fiducia.
0: Bene, al secondo posto quale segno troviamo?
2: Il segno del Sagittario. Le stelle sosterranno nuovi inizi e decisioni lungimiranti, soprattutto in ambito economico e personale.
0: E al primo posto il segno zodiacale più fortunato di oggi? C'è
2: il segno dei Gemelli. La giornata favorirà incontri, intuizioni brillanti e occasioni che arriveranno proprio quando sembravano più improbabili.
0: È il momento del riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Leone, in seconda posizione il segno del Sagittario e in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Partiamo dalla data, oggi 23 di luglio. Cosa celebriamo e cosa ricordiamo in questo giorno?
2: Iniziamo dai santi del giorno: Santa Brigida, Santa Ezechiele, Santa Apollinare di Ravenna e San Liborio. Mi piace il nome Liborio.
0: Anche a me Liborio. Liborio.
2: Grazie, anche Ezechiele è bello come nome.
0: Anche
2: comunque.
0: Se come Fabio la B è una ma diventano due con Liborio.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Oggi si celebra la giornata mondiale delle balene e dei delfini, dedicata alla tutela dei grandi mammiferi marini e alla salvaguardia degli oceani.
0: Bene.
2: 1829, negli Stati Uniti viene concesso il brevetto per la macchina da scrivere, una delle invenzioni che rivoluzioneranno il lavoro d'ufficio.
0: La macchina da scrivere, ce l'avevo qualcuna fino a qualche tempo fa, avevo conservato di quelle portatili.
2: Affascinante.
0: Poi,
2: il 23 luglio del 1962 viene effettuato il primo collegamento in Mondovisione. Fu il primo collegamento televisivo via satellite tra Stati Uniti ed Europa.
0: Mamma mia, 1962.
2: 62, sì.
0: Quanto tempo che è passato, ma neanche tanto. Poi, i nati del giorno.
2: Passiamo ai nati del giorno. Buon compleanno a Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, compie oggi 85 anni.
0: Auguri presidente!
2: Auguri.
0: Poi,
2: compie oggi 37 anni Daniel Radcliffe, il volto di Harry Potter.
0: Il maghetto Harry Potter. Bene, Daniel Radcliffe, poi vai.
2: Auguri a Slash, lo storico chitarrista di Guns N' Roses, compie 61 anni.
0: Ma che

0: mi diceva Anna Chiara nel
1: sala
0: sogno.
1: Privé?
0: Sì, nella sala privé. Santana con i Manà e la famosa ancora Sonna e Spinato, eh.
1: Che bella canzone, dai, che sono le 6:57. Ci colleghiamo subito con la nostra redazione. C'è Umberto Aprea per tutte le news. A tra poco.
2: Buona giornata e bentrovati. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno condotto la 12ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre Teheran continua a minacciare ritorsioni e nuove azioni contro il traffico marittimo nel Golfo Persico. Sul piano diplomatico non si registrano passi avanti e i negoziati restano in una fase di stallo. E preoccupa soprattutto la situazione nello stretto di Hormuz, uno dei principali snodi mondiali per il trasporto di petrolio. Il traffico commerciale ai minimi, con appena 3 navi cargo transitate nell'ultima giornata monitorata. Nel Mar Rosso, inoltre, i ribelli Houthi hanno rivendicato attacchi contro 2 petroliere saudite, costringendo altre imbarcazioni a cambiare rotta. Una crisi che pesa anche sui mercati. Il Brent è salito fino a circa $96 al barile, ai massimi delle ultime settimane, alimentando i timori di nuove tensioni sui prezzi dell'energia. La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Abder Rahim Fakir, il 41enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video consegnato dai legali della famiglia alla procura mostra l'uomo ancora immobilizzato con fascette alle caviglie e alle braccia, mentre 4 soccorritori della Croce Rossa tentano di rianimarlo. Le immagini, ora al vaglio degli inquirenti, insieme alle bodycam degli agenti, alimentano le polemiche. Secondo il legale della famiglia, Fakir avrebbe dovuto essere liberato prima delle manovre di soccorso. L'inchiesta dovrà chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità. A Barisardo, in Ogliastra, in Sardegna, un 19enne, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe investito una ragazza senza fermarsi a prestare soccorso. Raggiunto poco dopo dal fratello e dal fidanzato della giovane, sarebbe scoppiata una violenta colluttazione culminata con l'accoltellamento mortale del 19enne. La ragazza investita resta ricoverata in ospedale con gravi traumi agli arti inferiori. Sicilia e Sardegna continuano a fare i conti con i roghi alimentati dal caldo e dal vento di scirocco. A San Cataldo, nel Nisseno, ha perso la vita un vigile del fuoco colto da un malore durante le operazioni di spegnimento. Evacuazioni precauzionali anche in provincia di Agrigento, dove oltre 100 persone hanno lasciato le proprie abitazioni per l'avanzata delle fiamme. Dati allarmanti sull'epidemia di Ebola tra la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda. Secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le vittime hanno superato quota 1000. Il Centro Africano per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie lancia un nuovo allarme: l'epidemia di Ebola, più rapida diffusione mai registrata, e la carenza di vaccini, farmaci e finanziamenti rischia di aggravare ulteriormente la situazione. In chiusura allo sport, con il calcio continua il casting per il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il sogno si chiama Pep Guardiola. La federazione ha confermato che i contatti con l'ex tecnico del Manchester City sono reali e resta in attesa di una risposta definitiva. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, a più tardi, e kiss kiss a tutti.

0: Allora, devo dire che il Kiss Kiss Way, che andrà in onda in TV settimana prossima, sabato
1: 25
0: questa
1: di
0: settimana
1: di luglio,
0: e settimana
1: sì.
0: prossima, è sabato 1 agosto, ha cambiato un po' le regole del gioco. Da quando siete state in tour, tu e Anna Chiara, io non vi riconosco più, e nemmeno Pippo.
1: Beh, Pippo, ma è estate!
0: Si vedono cose che prima non si vedevano, fino
1: certo.
0: a spingermi a fare dei sogni strani, e stanotte ho sognato Adriana e Anna Chiara.
1: Che facevano cose strane con persone.
0: Di fare cose strane.
1: Insospettabili. Dai che si parte, buongiorno!

0: E allora gli italiani cambiano modo di fare le vacanze anche per quello che sta succedendo a proposito dei costi dei carburanti.
1: Pare di sì, pare di sì.
0: Che stanno facendo lievitare i costi di qualsiasi cosa, perché ovviamente tutto si muove o su ruote o su navi, su tutti i mezzi,
1: mezzi
0: che
1: di trasporto
0: organizzano,
1: in generale,
0: che utilizzano, scusami, il carburante. Quindi costando tanto il carburante aumenta un po' tutto.
1: Allora,
0: no?
1: Mettiamo un po' a confronto l'estate attuale, l'estate moderna, con l'estate di qualche tempo fa.
0: È vero.
1: Diciamo che è cambiato. Mentre prima, insomma, gli italiani mediamente, quindi è chiaro che parliamo della media,
0: sì,
1: facevano 11 giorni di vacanza ad agosto, adesso invece weekend mordi e fuggi spalmati tra giugno, luglio e un po' anche ad agosto.
0: Ad agosto. Tantissimi pare che abbiano addirittura, proprio in base ai prezzi che sono aumentati negli ultimi tempi, rinunciato. Io mi sono sentito dire da tanti amici: no, ho provato a prenotare un aereo per andare in Spagna, 500 euro, 800 euro.
1: Beh, infatti
0: prezzi
1: sono
0: di
1: diminuiti
0: tipo
1: i viaggi degli italiani all'estero.
0: È vero.
1: Quindi provano a prenotare e a stare un po' di più in Italia, anche perché in Italia, ora non voglio dire una scontatezza, ci sono dei posti veramente meravigliosi.
0: No, non
1: e
0: è scontato,
1: fuori,
0: no, no, no.
1: E non è vero che fuori si
0: siamo
1: paga
0: uno dei paesi
1: meno
0: più belli al mondo, non l'hai detto.
1: Appunto.
0: Ancora? Si mangia benissimo, non l'hai detto?
1: Si mangia benissimo, sì, la sì. Costiera Amalfitana poi
0: la
1: sarò di parte, è tra i posti più
0: Milano
1: affascinanti.
0: La Costiera Amalfitana, non una
1: posso dire che impazzisco per quella canzone, muoio per quel pezzo.
0: Adesso pica, vedi, sta già
1: sì,
0: è già
1: sì
0: all'opera. Non ci vede benissimo perché ha gli occhi coperti dai baffi, però se ci riesce ci mette la costiera.
1: Eccola.

0: quando canta, eh? Mamma che bella!
1: Bellina questa canzone, molto divertente, però insomma. La Costiera Amalfitana ha sempre il suo fascino.
0: Vabbè, ha sempre il suo fascino ed è molto costosa, molto molto costosa. Allora, solo il 12% degli italiani oggi va all'estero d'estate contro il 25% più o meno, 5% di 10 anni fa.
1: Parlavi e diciamo, una persona su 4 ti diceva che andava all'estero
0: a fare
1: adesso
0: vacanze.
1: Te lo dicono in pochi davvero.
0: Vabbè,
1: è la verità,
0: vediamo,
1: eh.
0: Ditecelo. Allora, avete prenotato le vostre vacanze? Dove andate? In Italia o all'estero? E soprattutto, qual è realisticamente il budget di queste vacanze?
1: Mi raccomando, però dite la verità e soprattutto se avete rinunciato a un viaggio all'estero perché molto costoso, fatecelo sapere, siamo curiosi di sapere se realmente avete riscontrato sulla vostra pelle questi prezzi così aumentati. Si parla di 190%, 200%.
0: Bisognerebbe agire in questo caso un po' di furbizia, cioè prenotare come fa per esempio il nostro buon Pica gennaio.
1: Sì. Tipo. Ricordiamo che Pica ha prenotato già il loculo al cimitero, per cui figurati se non ha prenotato i viaggi.
2: L'ha già comprato in realtà.
1: L'ha
2: sì.
1: già comprato. Ah, esatto. Figurati se non ha comprato i viaggi fino a quando farà l'estremo viaggio, diciamo. Allora, 347-490-0042. Sei pronto per già per l'estremo viaggio? Andiamo, vai.
0: Andiamo sotto la.

0: I Rizzi.
1: Beh, a mali estremi, estremi viaggi. È così. Dai, che noi vi suoniamo sempre la musica più bella. Sono le 7:06. Buongiorno a chi è già sveglio.
0: Sveglia!
1: Buongiorno a chi ci guarda già in TV. Arriva Max Gazzè con una musica per fare.

0: Ecco.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Adriana, non è vero che si paga meno in Italia che all'estero.
0: Vero.
1: Io in Sicilia ho pagato una settimana molto di più
0: un miliardo
1: di quanto sono stata a Capo Verde in Africa.
2: No, non ho detto che si paga meno in Italia, anzi, ho detto proprio il contrario.
0: Ma Adriana, scusami,
2: ho detto molto spesso non si paga meno all'estero, ma non ho detto che si paga meno in
0: allora,
2: Italia.
0: Ricordiamo
2: ci mancherebbe.
0: Che Adriana viaggia con i soldi degli altri, per cui ovviamente lei
2: quelle sono le tue amiche di Torino.
0: Non
2: ti stai confondendo.
0: Quello che costa una vacanza, perché pagano gli altri, quindi figurati. Beh, parla così per sentito dire.
3: Per idea, sì.
0: Per idea, no, non per sentito dire.
2: Vado per un'idea.
0: Sente la povera gente che si lamenta e dice delle cose come se le facesse lei, ma figurati.
2: Beh, in realtà esistono sempre due mondi,
0: per
2: quelli
0: lei,
2: dei social.
0: Taormina, Portofino o Kathmandu è la stessa cosa. Sei stata a Kathmandu?
2: No, non ci sono mai stata. E manco anche da tantissimo a Portofino.
0: Vedi?
2: E a Taormina pure.
0: E anche a Taormina.
2: Va bene, allora sentiamo gli italiani cosa pensano rispetto alle vacanze. Cioè, un po' le abbiamo messe a confronto, non noi, ma le statistiche. Cioè, oggi fanno meno vacanze e il prezzo è raddoppiato, se non triplicato. Sentiamo.
4: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
4: Sono Pasquale da San Salvo.
0: Ciao Pasquale.
4: Io e la mia compagna volevamo andare in Trentino in agosto e tra costo di carburante e pernottamento ci costava intorno alle 1000 euro una settimana. Niente, abbiamo fatto qualche preventivo e alla fine andiamo in Polonia la stessa settimana.
0: Andate in Polonia?
4: Costo dell'aereo più pernottamento 350 euro a persona.
0: Ma vedi, 350. Però andate in Polonia d'estate.
2: Cioè, capito?
0: Non è proprio al massimo delle mete, diciamo, più richieste.
2: Sono mete non tanto richieste
0: magari
2: d'estate.
0: Magari a Natale sì, magari in un altro periodo sì, però proprio d'estate in Polonia è chiaro che pagate poco.
2: Invece il Trentino e la montagna in generale restano delle mete comunque di lusso
0: anche d'estate anche
2: e di alta
0: d'estate,
2: stagione
0: anche d'estate, assolutamente sì.
5: Pippo,
0: prego.
5: Buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
5: Sono Giuseppe dalla Costiera e quest'anno ahimè non farò nessun viaggio. Perché tra un paio di settimane nascerà il nostro figlio e quindi abbiamo deciso che quest'anno non faremo niente per poi dedicarci a fare un'uscita in famiglia l'anno prossimo.
0: L'anno prossimo uscita in famiglia.
2: Ciao, ma tu chiami dalla costiera però.
0: Però
2: la costiera
0: vivi già in costiera amalfitana perché sei già in vacanza. Luoghi comuni, quando sei a casa non sei mai in vacanza.
2: Ah vabbè,
0: non stacchi
2: però
0: mai.
2: Comunque non è che c'ha il mare tanto distante.
0: Sì,
2: immagino
0: puoi andare
2: che ce
0: al
2: l'abbia.
0: Mare però insomma non sei proprio con la mente in vacanza.
6: Sì, ciao Pippo Adriana, Michi Bazzi di Varese. Vacanze già fatte. Due settimane a giugno sono andato in Costa Azzurra.
2: Oh.
6: In campeggio con la mia rullottina.
0: Ah, vedi?
6: Avrò speso tra tutto 2.000-2.500 euro.
0: 2.500 euro.
6: Calcola che il campeggio sei sui 600 euro. E il resto mangiare, detto tra di noi, puttanate varie.
0: Sì, ma se avete già fatto, diteci la differenza. La domanda era anche, notate differenze reali? Cioè, avete avvertito realmente che questi prezzi, come dicono le statistiche, i voli nazionali sono quasi triplicati, più 193%, le tariffe dei traghetti quasi raddoppiate, più 92%, le auto e carburante, gasolio più 61%, benzina più 28%.
2: Vabbè, ma lui li ha fatti a giugno, Costa Azzurra, 2.600 euro, voglio dire, è comunque rispetto ad agosto comunque ha risparmiato,
0: Pepino,
2: credo.
0: Non ha notato perché ha il portafogli a mantice.
2: Ultimamente sì, Pippo.
0: Sì, sì, di quelli che si
2: aprono. E non solo quello,
7: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Anna di Lodi. Allora,
2: Anna.
7: Per me l'Italia è uno dei paesi più belli che c'è. Ha tutto di bello, mare, montagne, cucine. Non ha niente da invidiare a nessuno, però purtroppo ti parlo io per mia esperienza e sono una che deve fare le ferie in agosto perché la mia ditta chiude solo in agosto.
0: Bene.
7: All'estero si spende di meno, è vero.
2: Dipende all'estero dove?
0: All'estero
2: dipende
0: si spende
2: dove
0: di
2: vai.
0: Dipende da dove vai, sempre, no? Dove va Adriana si spende molto di più, ma ripetiamo, non paga lei. Andiamo avanti.
2: Olivia paga Pippo quest'anno. Pippo Pay.
0: Sì.
2: Intanto c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead. I know.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
4: Kiss, kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Kiss, kiss.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Kiss, kiss.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: San Benedetto del Tronto, l'altro giorno sono arrivati chicchi di grandine grossi quanto una palla da golf. E lì c'è in vacanza Fabrizio. Buongiorno.
1: Ciao Fabrizio.
2: Buongiorno ragazzi. Ma che bello.
0: Tu eri lì quando è arrivata la grandine enorme? Eri già a San Benedetto?
2: Ero a San Benedetto e dico che è stata una cosa che non ho mai visto nella mia vita.
0: Lo so. Ma guarda che su queste cose qua, per chi dice no, il clima non è cambiato, questa è la testimonianza. Per esempio, io nella vita non ho mai visto dei chicchi di grandine così grande.
1: D'estate.
0: Così grandi.
1: O almeno d'estate, vero?
0: È vero?
2: No, mai visto ragazzi, io mi sono spaventato, veramente.
0: Ti sei spaventato. Pensa che uno va in vacanza e si fa, anche i miei amici erano in vacanza in Grecia, l'altro giorno c'è stato un vero e proprio uragano mentre erano in un ristorante e si sono molto spaventati, ma tornando...
1: Pensiamo però alle cose belle delle vacanze.
0: Alle cose belle delle vacanze.
1: Perché già ci stanno mettendo ansia con la storia che agosto, come ogni anno,
0: sarà
1: vengono fuori rovente, notizie. Che...
0: Sarà
1: no,
0: rovente.
1: Che agosto, temporali, brutto tempo.
0: Ma no,
1: no,
0: io ho detto
1: no.
0: Che sarà rovente, 50 gradi, arriveremo a 50
1: bene,
0: gradi
1: ottimo.
0: Ad agosto.
1: Pensiamo alle cose belle, alle vacanze che stai facendo. San Benedetto del Tronto, 15 giorni, giusto?
2: 15 meravigliosi giorni con i miei tre figli meravigliosi e mia moglie.
0: Oh, e tua moglie.
1: Quanto tempo prima hai prenotato, Fabrizio?
2: Allora, noi abbiamo avuto la grande fortuna di prendere l'appartamento ancora una decina di giorni, di anni fa, e allora abbiamo come punto di riferimento l'appartamento.
1: È di vostra proprietà?
2: No,
0: hanno affittato l'appartamento.
1: L'avete affittato,
0: sì.
1: Ok.
2: Affittato. Ecco, il prezzo fortunatamente è rimasto uguale, però il viaggio è stata una cosa abbastanza, diciamo, non pensavo di spendere così tanto.
0: Ma di benzina? Sei andato in auto, sì, ovviamente.
2: Sì, ragazzi, la benzina, sì. Io l'anno scorso, mi ricordo, il pieno era sulle 150 euro.
0: Sì.
2: Il mio pieno è stato di 216 euro.
1: Mamma
0: mia. Mio è aumentato a dismisura, quasi
2: tra poco raddoppia,
0: se continuiamo così raddoppia.
1: Quindi, per quanto riguarda i costi, diciamo, del trasporto, quindi della benzina, sicuramente è aumentato, quasi del doppio.
2: Sì, è aumentato e anche l'autostrada è aumentata.
1: E anche l'autostrada. E invece il costo dell'appartamento è rimasto invariato?
2: Quello è rimasto invariato, okay. Il signore è stato un grandissimo.
0: Senti,
2: un
0: se uomo. Devi prendere l'auto in questi giorni per andare a fare un giro a San Benedetto, nei dintorni, a Pescara, che è lì vicino, dove noi abbiamo fatto il Kiss Kiss Way, queste città hanno di bello che tu scendi di casa e sei già sulla spiaggia, giusto?
2: Verissimo.
0: Sì, anche San Benedetto è così. Se devi fare un giro, ti poni il problema della benzina che costa tanto, o in vacanza almeno non ci pensi?
2: Io non ci penso.
0: Ragazzi, la vita
2: è troppo bella per pensare anche a questo.
1: Almeno questi 15
0: sì, te
1: giorni
0: la godi, chi se ne frega. No, perché io ho gente che non mangia per non andare a fare la cacca, diciamo. Ce n'ho uno di fronte a me qua proprio. Quindi c'è, diciamo, questa tipologia di persone. Invece tu vai in vacanza e dici: sì, è vero che sono aumentati i prezzi, ma siamo in vacanza, godiamocela, giusto?
2: Sì, è vero, anche perché poi ci pistiamo dentro tutto l'anno, ragazzi.
0: Sì,
1: Fabri,
0: esatto.
1: Scusa, ma avevi un budget prestabilito oppure vai un po' a sensazione, a sentimento?
2: Allora, quest'anno ci siamo dati un budget che abbiamo purtroppo sforato.
1: Allora, questo è il quinto giorno di 15, però.
2: No, questo è il decimo giorno.
0: È
2: di
0: il decimo giorno di 15, sono in 5.
1: Il decimo di 15.
0: La famiglia, sono 5 persone.
1: Ah, ok, avevo letto 5 di 15. Quindi è il decimo giorno già, ne mancano altri 5 di giorni.
0: E il budget è stato superato a che giorno? Al terzo giorno avete già superato il budget che avevate previsto per 15?
2: È Pippo, al quinto giorno
0: sono già andati fuori budget. Vabbè, ma chi se ne frega, Fabrizio.
2: Ieri ci siamo dati alle olive ascolane e ci siamo dati alla bella vita.
0: Alla bella vita, ma bravo Fabrizio. Goditi la tua vacanza a San Benedetto
2: ragazzi.
0: Del Tronto. Hai scelto l'Italia perché la scegli sempre, mi pare di capire, non perché non volevi, perché volevi risparmiare,
2: ho
0: giusto?
2: Ho scelto l'Italia perché i ragazzi, da quando sono diventati grandi, i prezzi degli aerei non te li regalano più.
0: Non
2: cioè, prima non pagavi i bambini, adesso li paghi.
0: Adesso li paghi.
1: Okay.
0: Adesso stiamo in Italia, anche al suo, perché comunque grazie mille.
1: Fabrizio,
0: grazie,
1: buona vacanza.
0: Ciao,
2: buona
0: chi
2: vita a
0: te.
2: Voi.
0: Buona
2: ciao,
0: giornata. Ciao,
3: ciao, ciao. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Una settimana in Trentino, compreso treno e pernottamento e mezza pensione, tre persone, 2.000 euro.
0: 2.000 euro, tre persone.
1: Una settimana in Trentino.
0: Beh, non è male.
4: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
4: Vacanze già fatte, la prima di luglio. Siamo stati a Karpathos. Rapporto qualità prezzo e mare favoloso.
0: Favoloso, adoro.
1: Karpathos
0: Aura.
1: È in Grecia?
0: Dea.
1: Ok.
0: Dea, lei non tu, lei subito si sente
1: Pippo, Dea. Quando dici Dea mi sento allora, chiamata in causa,
0: ricordiamo
1: perdonami.
0: Che anche il micragnoso Pica farà le vacanze ma c'ha la micragna.
5: Buongiorno, allora sono Chiara da Napoli.
0: Ciao Chiara.
5: Volevo dirvi, l'anno scorso sono andata in Calabria e quest'anno volevo tornare. Ma il costo era aumentato di 500 euro, quindi due settimane 2500 euro.
1: Okay.
5: Mentre con 2000 euro siamo andati 11 giorni a Sharm el Sheikh, all inclusive, compreso di aereo 2000 euro.
1: Vedi? Ah, ok, a Sharm.
0: All inclusive.
1: Sì, sì.
0: Con una temperatura di 800 gradi.
1: Guarda,
0: a Sharm.
1: Ci sono stata sempre ad agosto. In realtà nell'ultimo periodo non si può fare più.
0: Non si può fare,
1: no,
0: fa troppo
1: caldo.
0: Secondo
1: me ad agosto fa troppo caldo, troppo caldo.
6: Buongiorno,
1: rispetto
6: Pippo,
1: a qualche
6: buongiorno
1: anno fa.
6: Adriana, io fortunatamente ho una moglie greca, quindi ho la fortuna di andare in Grecia e pagare soltanto il volo. Comunque un esempio pratico e veloce, in Grecia la maggior parte delle spiagge, a parte le spiagge più rinomate tipo Santorini e Mykonos,
1: sì,
6: però ad Atene o lì nella zona limitrofe non si paga l'ombrellone e il lettino, si paga solo quello che si consuma, hai il lettino, l'ombrellone tutto il giorno, sei servito e riverito.
0: Hai
6: al
0: visto?
6: Contrario dell'Italia, che penso che il posto dove costa meno l'ombrellone, il lettino, costa almeno 40-50 euro al giorno, quindi
1: più o meno
6: è una notevole differenza. Mi schizza a tutti, ciao.
1: Okay,
0: sì, anche
1: ciao.
0: La Grecia, in alcuni luoghi della Grecia, perché ci sono posti tipo Mykonos che costano 8 volte l'Italia.
1: Beh, lui l'ha detto, anche Santorini.
0: Sì,
1: un po',
0: sì, alcuni posti della Grecia puoi ancora trovare dei prezzi estremamente convenienti.
1: Intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Questo pezzo è meraviglioso di Rihanna, si chiama Don't Stop the Music.

0: Non Stop the Music dal 2007?
1: Eh sì. No, io spero sempre di rivedere, di riascoltare Rihanna nuovamente.
0: Ma la riascolterà.
1: A parte che adesso si è dedicata alla maternità, ma anche al suo business.
0: Certo.
1: Che riguarda la cosmesi.
0: La
1: ed
0: cosmesi.
1: È lì che ha fatto più soldi che nella musica.
0: Bene. Tu hai scelto invece di fare mani e piedi e lì è un po' meno remunerativo, no?
1: No, no, è remunerativo uguale, Pippo, uguale.
0: Stamattina è difficile dire remunerativo. Vabbè.
1: Dai che sono le 7.34 e noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole su quasi tutta l'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci isolati sul Triveneto, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto sempre bel tempo. Massime tra 28 e 31 al nord, tra 28 e 34 al centro, tra 29 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Yes, yes. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
10: Kiss, kiss.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
13: Yes, yes. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Mamma mia, ragazzi, la caduta dal palco è una cosa che fa molto male. Io ci sono passato. Mamma mia, chi se lo dimentica?
1: Ero
0: in provincia di Benevento, magari molti se lo ricorderanno tra quelli che ci ascoltano. Ero lì sulla console. Stavo saltando, improvvisamente salta una pedana del una di quelle.
1: Sei sprofondato o sei caduto?
0: Di listoni di legno. No, sono sprofondato.
1: Sei sprofondato.
0: Ma un dolore, ragazzi, che non posso dimenticare. Mamma,
1: poi
0: che
1: cosa
0: paura.
1: Hai fatto? Ricoverato
0: pronto soccorso,
1: in pronto soccorso.
0: Sì, okay. Solito iter, pronto soccorso, eccetera, eccetera, salvo per miracolo.
1: Va bene, anche Noemi, diciamo, se l'è cavata abbastanza bene e quindi noi le auguriamo una pronta guarigione, anche perché ne avrà per 4 settimane, quindi il suo tour è stato annullato.
0: Adesso si chiama Michelle Hanley, questa signora che nel 2001 era scomparsa, aveva lasciato nello sconforto il marito e i figli di 19, 14 e 7 anni, accadeva in Virginia e... nel confine tra la Virginia e la Carolina del Nord negli Stati Uniti. Donna sparisce, va a fare la spesa, non torna più a casa. Pochi giorni fa
1: è stata ritrovata.
0: È stata ritrovata con una nuova casa, una nuova vita. Lei in realtà è andata a rifarsi una nuova vita. È sparita per un po', poi è tornata, si è fatta la casa nuova, eccetera, eccetera. E non vuole essere più disturbata dalla sua vecchia vita.
1: Ha detto alla polizia: oh, questa è una scelta consapevole.
0: Tu
1: sono
0: a chi
1: uscita...
0: aspetti ad andartene a farti una nuova vita
1: in
0: e sparire?
1: Realtà loro sperano che io me la faccia la nuova vita.
0: Loro
1: famiglia,
0: la
1: capito?
0: La tua famiglia, brava.
1: Quando mio figlio si arrabbia e dice: non tornare più, stai in tour.
0: È stato una lontana.
1: Sta in tour.
0: Ah, così dice.
1: Sta in tour. Che voglio stare con papà.
0: Ah, vedi?
1: Capito? Perché io sono la rompiscatole della famiglia.
0: È vero. Allora.
1: Va bene, comunque la signora è come quando dici vado a comprare le sigarette e non torna più. La signora ha fatto questa scelta.
0: Mamma mia.
1: E niente, adesso sta bene, ma immagino
0: ci
1: che
0: vuole un bel
1: anche i figli si siano
0: però,
1: fatti una nuova vita.
0: Ci vuole un bel coraggio. A volte io l'ho pensato questa cosa, lo sai? Da sempre.
1: Quando
0: sempre
1: la pensato, fai?
0: No, improvvisamente mi piacerebbe sparire poi riapparire in un altro luogo, in un'altra cosa, lontano da tutti.
1: Oppure far prendere uno spavento a qualcuno.
0: Però, no, questo mi spiacerebbe.
1: Questo è brutto.
0: Questo mi spiacerebbe.
1: Questo è brutto, però cioè tipo sparire. Per un...
0: Sai quanti in questo momento che stanno ascoltando la radio stanno pensando: però la signora tutto sommato non ha fatto una cazzata,
1: oddio,
0: che se n'è andata così a fare la spesa e poi boom, cambio di vita totale. Io per esempio Pica, no, lo vedi oggi, ce l'abbiamo di fronte, lui è uscito una mattina dalla radio e non era così, io oggi non l'avrei riconosciuto, bastavano due capelli, diciamo due ciuffetti davanti, sarebbe stata un'altra persona. È tornato col baffetto, con gli occhiali, alla moda.
1: Siamo sempre nell'era del glow up, Pippo.
0: Sì,
1: glow
0: sì,
1: up.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Che si porta tanto. Cioè l'abbellimento di una persona.
0: È vero.
1: Tu, Pippo?
0: Si porta l'abbellimento, ma non credo che nel suo caso sia riuscito.
2: Posso quando dire il tuo glow up?
0: Il mio glow up è tutti i giorni, da sempre. Che simpatia, ragazzi.
1: Che simpatia, eh?
0: Andiamo avanti, va.
1: Volevo fare la battuta.
0: Arriva Ed Sheeran con Shape of You dal 2017.
1: Bello questo.

0: The Shape of You.
1: I'm in love with Shape of You, la canzone di Ed Sheeran su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:48 minuti e ai noi arriva l'oroscopo.
2: Il tanto atteso appuntamento con le stelle.
1: Le stelle, l'appuntamento, ricordiamo che Adriana dà appuntamento alle stelle ogni giorno a quest'ora, loro non si presentano mai, quindi lei arrangia un oroscopo così.
2: Pippo, anche tu hai bisogno di consultare le stelle un po'
1: sì,
2: più spesso.
1: Sì, sì, sì. Oh, va bene.
2: Perché le stelle ti parlano ogni momento, ogni
1: e
2: minuto.
1: Che hanno da dire?
2: Sei
1: le
2: tu
1: stelle.
2: Che non capisci e non afferri al volo.
1: Sigla,
2: allora,
1: prego.
2: Andiamo.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Capite quello che volete, cari pesciolini.
1: Bene.
2: Oggi parliamo ai pesci.
1: Veramente?
2: Okay. L'ultimo segno dello zodiaco, sì. Quello sempre
1: Adriana.
2: Un po' sospeso tra la realtà e il sogno.
4: Sì, sì.
2: Sono
4: sì.
2: Proprio i pesci.
1: Tuo marito
2: così.
1: È dei pesci, giusto?
2: Sì, è dei pesci.
1: Prego.
2: Anche mio figlio. Allora, al lavoro diamo un punteggio di 7 su 10.
1: Vedi?
2: Siete pieni di idee, ma ogni
1: anche
2: tanto.
1: Anche tuo padre è dei pesci.
2: Anche mio padre è dei
1: tutta
2: pesci.
1: La famiglia.
2: Tutti,
1: cioè,
2: pesci.
1: Tutti i pesci intorno.
2: Sì, tutti i pesci.
1: Incredibile.
2: Allora, siete pieni di idee, ma ogni tanto vivete più nei vostri film che nella realtà. E questa è proprio una caratteristica centrale del segno. Questa settimana però provate a consegnare i progetti prima di immaginare il discorso per il premio, quindi andateci piano con i vostri sogni. Va bene sognare, ma ogni tanto bisogna attenersi al principio di realtà. Amore e sesso non riscontro, ma comunque diamo un punteggio di 9 su 10.
1: 9 su 10,
2: ecco.
1: Questo è un voto personale che Adriana dà a suo marito per le evoluzioni di stanotte. Mi è piaciuto moltissimo il momento, quel brano, quel pezzo, quel passaggio in cui mi hai raccontato che tu eri sulla lavatrice. Che faceva la centrifuga.
2: Sì,
1: molto
2: faceva
1: bello.
2: La centrifuga, si sposta
1: molto
2: per
1: bello. Sì,
2: ieri
1: sì,
2: mi
1: sì.
2: Ha detto: o sei al lavoro e ti vedo in TV
1: sulla centrifuga.
2: No, o ti vedo dormire. Insomma, quindi immaginate quanto alle stelle vada questa sfera. Allora, il romanticismo è alle stelle e l'attività sudombelicale pure. Fatta eccezione, insomma, di il popi popi è favorito, ma voi rischiate di innamorarvi solo perché qualcuno vi ha detto hai dei begli occhi, quindi cari pesciolini andateci piano.
1: Credo che proprio a proposito Anna Chiara in questo momento avrebbe bisogno di un bel pesci.
2: Vedi?
1: Sì.
2: Allora, Anna Chiara, devi cercare in questo segno zodiacale. Soldi,
1: Renata.
2: 6 su 10. Occhio agli acquisti d'impulso. Siete capaci di comprare una lampada che cambia colore solo perché vi ha trasmesso un'emozione. Consiglio della settimana: sogna quanto vuoi, caro pesciolino, ma ogni tanto torna sulla terra. Almeno il tempo di controllare il saldo del conto.
1: Vedi?
2: Ovviamente, cari pesci, datemi il vostro feedback. Se avete parenti, amici, compagno o moglie, eccetera, eccetera.
1: Vi siete riconosciuti dell'oroscopo di Adriana? Intanto abbiamo scoperto che Anna Chiara soffre in questo momento proprio la mancanza di un pesci. Quindi,
2: sì,
1: c'è in giro un pesci libero, possiamo, diciamo, in qualche modo sistemare.
2: Esatto, fatevi avanti.
1: Sì,
2: ok,
1: esatto.
2: Quelli nati tra febbraio e marzo.
1: Tu non la soffri, ce l'hai.
2: No, ce ne ho 3.
1: Esatto, va bene.
2: Andiamo avanti,
1: andiamo.
2: Grazie.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Ma che battute di bassa lega.
2: Ma
1: andiamo
2: veramente
1: avanti.
2: C'è terra terra proprio.
1: Mamma mia. Allora 347 490 0042. Abbiamo ancora tante cose da fare insieme, perché arriverà una seconda ora del Pippo Pelo Show. Ma prima arriva una canzone di un artista che ha una voce stupenda. Questa è del 1999
2: ed è il nostro History Kiss, il nostro viaggio come sempre attraverso la musica più bella del passato. Ed è in arrivo lei, la grande Celine Dion, e questa è That's the Way It Is.

0: dell'epoca su Radio Kiss Kiss e Tempo di News.
1: Intanto sono le 7.56, c'è subito Umberto Aprea per noi dalla redazione. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. L'Italia tira un primo sospiro di sollievo, l'ondata di afa inizia ad attenuarsi e i bollini rossi del Ministero della Salute scendono da 6 a 2 con Cagliari e Palermo ancora nelle condizioni di massimo rischio. Da domani resterà in rosso soltanto il capoluogo sardo, nelle prossime ore sono attesi temporali su parte del centro e del sud, ma in Sicilia e Sardegna si sfioreranno ancora i 40 gradi. Gli esperti avvertono però che il caldo potrebbe tornare con una nuova intensa ondata già verso la fine della prossima settimana. Resta invece drammatica l'emergenza incendi, la Sicilia continua a bruciare, alimentata dal vento di scirocco e dalle temperature estreme. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, un vigile del fuoco di 59 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento. Oltre 100 persone sono state evacuate.

La musica più bella, la musica più bella. Suona solo, suona solo su Radio Kiss Kiss.

Vedi, anche Post Malone a quest'ora dice take me home, take me home. E è per Post Malone e per tutti voi c'è Portami a casa, kiss kiss. Ciao a tutti da Rita, baci. Siamo ufficialmente entrati nella stagione del non vedo l'ora. Non vedo l'ora che arrivi il weekend e non vedo l'ora che arrivino le ferie e non vedo l'ora che arrivi l'autunno per lamentarmi un po' del freddo, tutte cose così. Mi è arrivato il messaggio di Paola che dice: io non vedo l'ora di spegnere la sveglia, dimenticare il computer e guardare solo il mare per 2 settimane. Come non comprenderti, cara Paola? Valigie pronte sul letto e passaporto in mano. Saluto anche Enrico, perché domani a quest'ora sarà già ad alta quota su un bel volo diretto a Koh Samui, Thailandia. Che meraviglia! Goditi ogni singolo istante di questo viaggio pazzesco e naturalmente portaci nel cuore. Pensavo che c'è chi viaggia per scoprire il mondo, c'è chi viaggia per ritrovare se stesso nella quiete. Due filosofie di viaggio completamente diverse, no? Però un unico desiderio, quello di staccare un attimo la spina dalla realtà. E voi? Cioè, ditemi, passeggeri adorati di Portami a casa Kiss Kiss, che viaggio state cercando o avete programmato per questa estate? Una mappa piena di tappe o una sedia a sdraio dove dimenticare completamente l'orologio? Ecco, raccontatemelo. 347 490 0042. Vi aspetto, messaggi e vocali.

Ad agosto mio fratello ed io gireremo la Norvegia in tenda. Ogni sera un fiordo diverso, ogni mattina una nuova alba. Per noi viaggiare significa consumare le scarpe, accumulare chilometri e riempire gli occhi di meraviglia. Questo è il messaggio bellissimo di Mirko. Buon viaggio a te e tuo fratello Mirko. Quest'anno ho un solo obiettivo: diventare un tutt'uno con la mia sedia a sdraio in Puglia. Solo il rumore delle cicale e delle onde. La mia unica escursione sarà dal lettino al bagnasciuga. Queste sono le vacanze pigre, giustamente pigre, di Monica, che evidentemente fa una vita bella stressante tutto l'anno. Alessandra invece dice: io scelgo una via di mezzo, zaino in spalla per scoprire i borghi medievali dell'Umbria la mattina, ma pomeriggio rigorosamente all'ombra di un ulivo con un buon libro. Il vero viaggio per me è riprendermi il mio tempo senza l'ansia di dover correre anche in vacanza. Bello, mi sembra un ottimo punto di vista, praticamente una vacanza con il tasto pausa felicemente premuto. Grazie ragazzi per i vostri messaggi, torniamo alla musica.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss Kiss.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Kiss, kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Kiss Kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

che già presi singolarmente io li amo molto, insieme sono esplosivi. Emma e Fabri Fibra Antidroga qui su Radio Kiss Kiss. Allora, amici pigri all'ascolto, ho una notizia per voi. Che è successo? Ho visto alzarsi una serie di antenne. Evidentemente la pigrizia è una dote meno rara di quanto immaginiamo. Comunque, una ricerca scientifica. No, scusate se rido, ma poi capirete. Dice che visitare un museo allunga la vita quanto fare sport, perché riduce stress e malattie. Oh, ragazzi, lo dice la scienza. Quindi hai capito come funziona? Divano Monet, divano batte il tapis roulant 1-0. Quindi da oggi niente più sensi di colpa se non andate in palestra. Basta fare esercizi di osservazione e di ammirazione davanti a un quadro del Settecento. Quindi la scienza conferma che l'arte fa bene alla salute esattamente come lo sport? No, che così dicono. Abbassa la pressione e cancella lo stress. Questa è proprio la motivazione che è venuta fuori, insomma, quello che emerge da questa ricerca. Se vi interessa per caso sapere se vi verranno gli addominali scolpiti guardando la Venere di Botticelli, la risposta è no. Cioè, ve lo devo dire proprio per onestà. Purtroppo non funziona così.

Material Lover Sienna Spyro, perché è la musica più bella che state ascoltando, dunque Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera. Amici belli, se i soliti parchi giochi vi hanno un po' stufato, preparate i bagagli perché nelle Alpi svizzere c'è qualcosa che potrebbe interessarvi. Allora, a Villars-sur-Ollon, piaciuto il francese, sulla vetta del Grand Chamousser, a ben 2110 metri d'altezza, hanno appena inaugurato un'altalena gigante alta la bellezza di 12 metri. Come funziona? Che vi imbracano molto molto bene, vi sollevano a faccia in giù con un'inclinazione di 90 gradi e poi vi lasciano cadere direttamente nel vuoto. Dicono sia un'esperienza pazzesca che regala l'emozione pura di volare sopra le Alpi. Io mi fido, cioè mi fido sulla parola, non ho il fegato onestamente di provare un tale brivido, io preferisco l'emozione, che so, di uno spritz al tramonto, cioè sono una proprio tranquilla. Comunque è un volo sospeso nel blu che dicono trasformi il brivido in pura meraviglia, perché offre appunto questa prospettiva unica, spettacolare sulle vette alpine. Direi un modo originale, no? Per riscoprire la grandezza della natura e sentirsi anche solamente per un attimo leggeri come l'aria, cioè vorrei avere il fegato di affrontare una tale esperienza, detta così è proprio sincera. Anna Lisa per voi su Radio Kiss Kiss, esibizionista.

Ed è ora di accogliere un grandissimo new kiss. Se avete nostalgia di quei momenti lontani in cui tutto sembrava più semplice, più spensierato, i ricordi profumavano di libertà, mettetevi comodi, perché direttamente da Londra, con la sua voce bella graffiante e un sound che cattura proprio al primo ascolto, arriva

0: de Sarandi fra i nostri New Kiss. E per sapere che tempo farà domani ci colleghiamo con Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Qualche rovescio potrà interessare il versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Domani mattina sole ancora più dominante, soprattutto al centro-nord, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolati rovesci possibili. Col passare delle ore sempre bel tempo con tanto sole al centro-nord, qualche temporale sulle regioni meridionali, ma isolato e generalmente di breve durata, massime tra 27 e 32 al nord, tra 24 e 35 al centro, tra 24 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti! Attenzione.

0: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
7: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: Kiss Kiss.

ancora calda sotto i piedini, il cielo che si accende di sfumature rosa, oro, viola. Ecco, questa è la magia del golden hour, l'ora d'oro, il momento perfetto per scattare la foto della vita. C'è questa nuovissima classifica che stavo spulciando, che ha incoronato le spiagge più spettacolari d'Europa per fotografare l'alba e il tramonto, e sul podio sventola ovviamente anche la nostra bandiera, medaglia di bronzo assoluta alla spiaggia La Pelosa di Stintino in Sardegna, perché i riflessi pastello sulle sue dune e sull'acqua trasparente non hanno rivali al tramonto, ed è qui che si scattano le foto più suggestive, più belle. Se amate l'alba invece, se siete mattinieri e ascoltate i mattinieri, i nostri Max Poli e la Leti, il posto del cuore è Cala Golorizé, sempre in Sardegna ovviamente, dove il sole sorge scalando le rocce a picco sul mare. E voi, amici di Portami a Casa Kiss Kiss, quale spiaggia italiana avete nel cuore per il vostro tramonto perfetto? So che adesso mi arriveranno un sacco di scatti, li aspetto. 347 490 0042.

0: la tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Hanno creato una bella cosa, Gabri Ponte e Jovanotti, appena ascoltati su Radio Kiss Kiss con DNA. Se state cercando una meta da sogno per il vostro prossimo viaggio, segnatevi questo nome, potrebbe interessarvi. Esine, in Turchia. Qui c'è un lago a forma di cuore, esattamente come quello che abbiamo qui in Italia, no? Il famoso lago di Scanno in Abruzzo, solo che questo lago turco fa cose turche. In questi giorni è tutto rosa, ma se vi dico rosa è rosa, di un rosa intenso, quasi un rosa Barbie per intenderci, e il merito appunto è di un'alga e di un batterio che amano il caldo e il sale, quindi regalano questo spettacolo della natura mozzafiato, perfetto per i romantici e per i cacciatori di panorami unici. Marzo del 1991, me lo ricordo come se fosse ieri, usciva il secondo singolo estratto da Nevermind, album capolavoro dei Nirvana. Brano dall'atmosfera cupa questo, ma dal messaggio incredibilmente aperto, accogliente, perché è proprio un invito universale ad accettarsi, senza maschere, senza finzioni, dimenticate i pregiudizi, siate voi stessi, ci dice Kurt Cobain, e a più di 30 anni di distanza la sua forza è rimasta veramente intatta. Ascoltiamola insieme, Come As You Are, History Kiss, firmato Nirvana.

Uno stratosferico History Kiss datato 1991. Inizia la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, benvenuti a bordo. Nei prossimi minuti parleremo di cinema, ho una notizia anche abbastanza curiosa, di anticipazioni cinematografiche, discografiche anche, molto interessanti, e parleremo di natura come sempre con il Green Kiss di oggi, giovedì 23 luglio. Ciao a tutti da Rita, buona serata, buon giovedì sera insieme a me, insieme a Pachi Viola in regia, siamo quelli di Portami a casa Kiss Kiss e abbiamo la musica più bella. Ed è con quella che ripartiamo. Doci in arrivo, Nelly Furtado prima di lei e subito Saif. Buona domenica.

Nati da Mark Ridley, si faceva chiamare Mark Bianco perché adorava le spie dei film anni 60 e ogni spia si chiamava Matt, a seconda della conoscenza musicale del leader simpaticissimo dei Mark Bianco, con la voce di Bejat Zet Zelenska, oggi la posso annunciare con una certa disinvoltura rispetto agli esordi. Mamma mia Stefano, che ricordi sbloccati, avevo 19 anni, saluto Maria Grazia, si aggiunge Debora. Ciao Stefano, piacere ascoltare. Stiamo in ferie in Calabria stasera, direzione Crotone, viva l'estate, la musica di Radio Kiss Kiss, tutti i one shot o anche le canzoni che si sono subito identificate con l'intera carriera di un artista. Parlare di Frankie High Energy non si parla di un personaggio meteora, tutt'altro, una serie di dischi imperdibili, però sicuramente ogni volta che si pensa a lui si pensa al 1997, con Riccardo Sinigalli, a un video in macchina in un taxi piuttosto improbabile in una Roma di notte, e poi c'era questo capolavoro che lo ha identificato per tutta la sua carriera. Sono intorno a noi, mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse, senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere e non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è essere scaltro, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi, se i primi sono irraggiungibili, sono tanti, arroganti coi più deboli, Zerbini coi potenti, testo diventato inno, in io, tu e Kiss Kiss, Frankie High Energy.

Frankie I, Energy MC, all'epoca aggiungeva anche MC, poi lo tolse 1997, poi arrivò anche "E faccio la mia cosa nella casa", piuttosto che "Fight Faida", insomma inni del rap old school, le radici. E per tutti gli appassionati suggerisco anche un testo scritto da Frankie I qualche anno fa, ne parlammo proprio qui a Radio Kiss Kiss, una sorta di mini enciclopedia della musica rap in Italia. Poi lui è stato così bravo da collaborare con tutto il mondo del pop, con Fiorella Mannoia, con Daniele Silvestri, con Giorgia, con Simone Cristicchi, con Roy Paci, con Pacifico, con Niccolò Fabi, e ha supportato dal vivo i live di David Bowie e dei Beastie Boys. Insomma, un curriculum vitae niente male, canzone iconica per eccellenza che abbiamo ritrovato nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss. Tornando alle meteore nel senso letterale del termine, personaggio giamaicano troppo forte, naturalmente i dreadlocks, e poi all'interno del suo unico pezzo hit del 1989 anche il ritornello "You are my sunshine, my only sunshine", canzone che poi ritorna in parecchi ritornelli, non soltanto dancehall o ragamuffin style. Il suo nome Papa Whitney, vediamo se ricordi questa. Lancio il guanto della sfida agli ascoltatori della comitiva: hai per caso questo 45 giri a casa o riconosci la canzone della quale ho appena parlato prima del ritornello dell'ascolto? Ti aspetto. Ruzzi e Mbuzzi in Io, Tu e

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
2: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Kiss, kiss.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
5: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss. Mi manchi,
6: ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

quando c'è la fila al casello e tu dici si muove, finalmente si muove, può essere utilizzata per varie situazioni di vita e ci sa fare Lorenzo Giovanotti a raccontare l'estate insieme ad Alfa. Prima abbiamo ascoltato un po' di one shot, tra i quali Papa Winnie con Ruzzi e Bupsi, e saluto Maria Grazia che scrive: non ci crederai mai, ma ci ballavamo il limbo in spiaggia alle Maldive in viaggio di nozze. Come vedi, io, tu e Kiss Kiss sblocca un po' di ricordi. Oggi giornata data importantissima per la musica italiana ma mondiale, 23 luglio Edoardo Bennato compie 80 anni, nasce a Napoli nel 1946 e tra i tanti record fu il primo artista italiano a registrare un'affluenza di più di 70.000 spettatori allo stadio di San Siro a Milano, poi capace di realizzare due album di inediti pubblicati simultaneamente e nella stessa settimana due album di Bennato direttamente al numero uno e al numero due degli LP, si chiamavano così, si chiamano tuttora, più venduti in Italia, e tanti ricordi.

Ha trattato dei temi nei suoi testi assolutamente prima di chiunque altro. Le sue canzoni, anche degli anni 70, degli anni 80, hanno un passaggio testuale molto molto attuale. Poi legato allo sport, il duetto con Edoardo Bennato di Gianna Nannini per Un'estate italiana, ma anche Gol, il titolo della canzone inedita scritta da Bennato, che fu colonna sonora della Domenica Sportiva, Ok Italia, Peter Pan, e poi un personaggio che potrebbe scrivere milioni di testi, non solo musicali. Shakira, questa è la tortura.

0: È successo davvero, è passato un altro codice loco, tutte le info kisskis.it, non solo la versione da ascoltare abitualmente di Loco Contigo di Gordo, ma c'è qualcuno che ha parlato e ha detto cose importanti. Questo ti permetterà, componendo il puzzle di tutti i codici loco, di essere con noi a Ibiza. Hai sentito bene, il nostro ospite di Radio Kiss Kiss per il closing party dell'artista che ci fa stare bene e ci fa impazzire di gioia. Uno dei tanti esempi di come Radio Kiss Kiss non vi abbandona mai e vi regala sempre delle grandi opportunità. Intanto, di regali veramente singolari per celebrare imprese sportive ne abbiamo visti veramente tanti nel corso della storia. Alla lunga lista si aggiunge nuovamente quella che ormai è diventata una tradizione nella provincia di Siviglia in Spagna. Con la vittoria dei mondiali 2026, due stelle delle Furie Rosse sono state omaggiate con dei pomodori. Tanti pomodori, per la precisione una somma equivalente al loro peso corporeo. Si tratta di Fabian Ruiz e di Gavi, i quali hanno ricevuto come dono rispettivamente 84 kg e mezzo e 68 kg e mezzo di frutti della pianta del pomodoro. Le conserve sono assicurate.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Dopo domani sera 21:30 non prendete impegni, c'è su TV8 il Kiss Kiss Way, 4 tappe incredibili dal vivo e davvero degli speciali da non perdere. Il primo proprio il 25 luglio. Ha cantato con noi durante il Kiss Kiss Way anche Lorenzo Lupo e questa è la sua nuova, si chiama Niente.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss, kiss.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Yes, yes. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Kiss, kiss.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
12: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
14: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss.

Questa volta non ci sono Ronaldo e Ronaldinho come all'All-Time, che è stato lo spettacolo musicale all'interno di un evento sportivo più visto nella storia di tutti i tempi. Madonna con Sabrina Carpenter e Bring Your Love all'interno di O2 e Kiss Kiss. Esattamente oggi 15 anni senza Amy Winehouse.

nata nel 1983, 15 anni fa, apprendemmo la notizia tristissima e tragica della sua scomparsa. È stata una delle cantautrici britanniche più influenti, iconiche. Del XXI secolo, dotata di una voce straordinaria, avete sentito un pezzettino al suo tormentone intitolato Rehab, profonda, ricca di sfumature anche soul e jazz, ha ridefinito il panorama della musica pop globale. Davvero un'artista maledetta, ancora per lei la legge del 27, come tantissimi altri artisti come Kurt Cobain. Ci manca tantissimo il suo talento e oggi la ricordiamo con un pizzico di commozione, anche con un più spontaneo mannaggia però rispetto alla vita che conduceva, oltre una sala di registrazione, il palco e tante ansie sopraggiunte, chissà per quali compagnie o per scelte personali. Personaggio indimenticabile, ma tutto tondo. Ora ritroviamo Leona Lewis, quella di

Dentro ai tuoi occhi, Cavana, e non ritornerai. Questo è un testo autentico. Qualche minuto fa ho chiesto all'intelligenza artificiale: fammi il testo inedito di un tormentone estivo. Viene fuori un titolo, Mojito e Wi-Fi, e recita così: scarpe aperte, sabbia sotto i piedi, la città è lontana, non ci credo. Telefono in tasca, ma lo spengo. Voglio solo il mare che respiro, un taxi che corre sulla costa, la tua mano fredda che si sposta sopra la mia pelle che già scotta, questa notte un treno che non frena. Poi c'è il ritornello, sotto questo sole di carta velina beviamo un mojito fino alla mattina. Vorrei gli autori originali, dai, un po' meglio anche. Mojito e Wi-Fi, intelligenza artificiale.

0: 2020, questa la facevo ballare dal mixer di casa perché non si poteva uscire, c'erano le famose dirette Instagram infinite per ammazzare il tempo. Il primo rapper della storia, e qui entriamo nel 1980, che ottenne un contratto discografico qualche anno prima, ma arrivò al successo con The Breaks. From Brooklyn, New York, Curtis Blow, clap your hands everybody, if you got what it takes, cause a Curtis Blow, I want you to know that these are The Breaks, le vere radici della musica hip hop, e questa la nostra storia.
1: Clap your hands everybody, if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are The Breaks.

Breaks on a plane, breaks on a train, breaks to make you go insane. Mr. Curtis Blow and we are the burn. Break it up, break it up. Che storia, ragazzi! Le 10 della sera, quanti momenti da ricordare, quante cose da ascoltare per la prima volta se fate parte della generazione Alfa e dite: cavoli, hai visto la old school? Siamo pronti anche per iniziare una nuova ora di O Tu e Kiss Kiss, che è il programma che state ascoltando. Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme fino alla mezzanotte. Tra poco entriamo a casa vostra o nella vostra automobile per Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, subito Dracula o Dracula, come preferite. Radio.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Puoi raccontare la tua storia, il tuo ricordo più bello, quello più emozionante, tutte le sere all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, quando scatta un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Per partecipare molto molto simpli, 347 490 0042, un WhatsApp con la tua data di nascita e via. Ti richiamiamo e poi ci racconti quello che desideri. Io ho in testa un solo nome da ieri sera, quello di Eufemio. Eufemio è uno dei pochi rari nomi in Italia, piuttosto esclusivo. Arriva dal nonno e poi lui ci ha confessato che grazie a questo nome anche la sua vita sociale ne ha beneficiato sicuramente, anche perché spiega la storia, l'etimologia del nome e anche perché si chiama così grazie al nonno. Poi ha fatto insomma un excursus anche sulla sua vita lavorativa, perché ha parlato del suo lavoro infatti parlando di essere un manager e soprattutto un consulente di grandi aziende. E voi che non vi perdete neanche una parola di Io, Tu e Kiss Kiss avete subito scritto: oh, è ricco, c'ha i soldi, oh, ma ragazzo ha lavorato, quindi se lo merita, c'è chi lo merita in questo paese, sembra incredibile, amici. Tra poco quindi scopriremo un'altra storia. Se volete partecipare, essere dei nostri, mandate un WhatsApp in questo preciso istante, anche perché vi mettiamo la canzone legata al vostro anno di nascita. Ieri siamo andati nei 90, se non sbaglio, intorno al 1992. Saluto la classe 2005 questa sera con Ricky Fanti, It Ain't Easy On Your Own.
2: Woke up by myself in the middle of the night.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Ma che brava Baby Kay, ha messo insieme il Tuca Tuca di Raffaella Carrà, che ricordiamo con un affetto incredibile, anche la Macarena di Los del Rio. E non soltanto, si festeggia ogni sera quella che è la vostra vita, un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Sono collegato con Roy. Ciao Roy, buonasera.
1: Ciao, buonasera Stefano.
0: Come stai? Che piacere sentirti. So che hai fatto una bella giornata di lavoro, bella importante quando ti abbiamo chiamato.
1: E adesso stiamo rientrando, quindi tutte le sere ascoltiamo mentre ritorniamo a casa.
0: Grazie, dillo a tutti di ascoltare Io, Tu e Chi Scherza, tutti i tuoi amici.
1: Sì,
0: facciamo comitiva dalle 9 a mezzanotte e poi ti porto a cena, Roy. Cosa posso fare? Insomma, più di bere una cosa insieme. Di che anno sei, Roy?
1: Io sono del 1973.
0: 1973, benvenuto nei cinquantenni, insomma, in questa decade che dicono che i 50 sono i nuovi 40. Quando ne fai 60 sono i nuovi 50. Ormai funziona così.
1: Sì.
0: Ok, non vorrei mai avere 10 anni perché poi dovrei tornare a prendere il biberon sotto certi aspetti. Cosa ricordi della tua vita di bello che vuoi condividere con noi stasera?
1: Diciamo che è molto legata a Radio Kiss Kiss, perché all'epoca c'era la trasmissione famosa di Pippo Pelo, facciamo Candy Candy.
0: Ma come no, che mito.
1: Il nostro gruppetto la sera si riuniva in piazza per ascoltare questa trasmissione. La sera arriva in piazza e in pratica tutti gli amici miei sono lì seduti. Che fate lì ancora? E quello fa caldo, a casa non è cosa. Prendo, venite con me, faccio un giro a caso, riesco a prendere qualche costume, qualche asciugamano e in pratica andiamo al mare. Arrivati al mare e... lo stupore, mancava un costume, e allora io come pazzo dico vabbè, poi lo faccio senza costume. E tutti insieme alla fine, e poi mi ha invitato a fare sto bagno, una cosa divertentissima, e che poi ci siamo ripromessi di fare, ma io dissi sarà l'unico ricordo che avremo in un domani quando ci incontreremo. E così è stato davvero così.
0: Va
1: quindi
0: bene,
1: è un po'
0: bello.
1: Un Candy Candy, facciamo Candy
0: ma
1: Candy.
0: Molto molto Candy Candy, e Pippo se l'ascolto sarà molto felice di questo, perché io trovo
1: Pippo Pelo grandissimi
0: grande.
1: Tutti voi di Radio Kiss Kiss che accompagnate le persone dalla mattina presto con i mattinieri a chiusura tua con la tua stupenda trasmissione.
0: Grazie, sei molto
1: se
0: buono.
1: Mi permetti solo un secondo, vorrei fare solo un saluto veloce a alcuni amici miei che sono su un famoso social, Giovanna M, e voglio mandare un bacione grande a mio amore Ro, che ha Gitta, Ilda e tutta la combricola.
0: Grazie,
1: pratica.
0: Grazie, okay. Ma figurati, comitiva,
1: è
0: grazie.
1: Stato...
0: un piacerone,
1: un piacere.
0: Al prossimo bagno naked, ok?
1: Sempre fedele a Radio Kiss Kiss, lo posso dire almeno una volta nella vita, Kiss Kiss a tutti.
0: Ma che bello, sei uno spettacolo, meno male che non c'era lo sceriffo in spiaggia, perché tu sei nato nel 73 quando Bob Marley fece I Shot the Sheriff, ti voglio bene Roy, un abbraccio, Kiss Kiss a te.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie.
2: Un anno, una canzone, quando la musica

0: Kiss Kiss a te, che tutti provano a presentarti qualcuno, ma niente da fare. Ti basti da sola. Da sola, da sola. Kiss Kiss a te, che in attesa del vero amore, ti godi il tuo rapporto molto speciale con la pizza. La pizza. La pizza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza.
8: Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
10: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
11: Kiss, kiss.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla.
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000.
14: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss.
15: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo su Radio.

passeggio sul lungomare ascoltando Radio Kiss Kiss. Ovunque voi siate c'è un uomo che amate molto, perché prima tastierista ma anche compositore, oggi ne festeggia 65 di una delle band più amate. Sto parlando di Martin Gore e Depeche Mode.

stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Depeche Mode, ma soprattutto prendendo il posto di Vince Clarke, poi vede come prendere in mano la situazione anche dal punto di vista organizzativo. Dave Gunn non era facilissimo da gestire e così via, era un po' il capitano, e lo è tuttora, di una formazione che abbiamo visto recentemente anche al cinema con Memento Mori e anche in live in Messico. Giusto ricordare un'icona musicale, uno dei più grandi tastieristi viventi, membro dei Depeche. 2005 insieme a Bon Jovi.

0: stai per entrare all'Ushuaia, a Ibiza o al Pasha e hai già in testa questa che è una delle hit dei club di tutto il mondo, si chiama Moving to the Sun, Ugel, la voce di Ultranate. Ma come, chi è Ultranate? You're free to do what you want to do, you gotta live your life. Ci siamo capiti, una hit di questa estate 2026 insieme a Radio Kiss e alla comitiva che mi chiede.
1: Ciao Stefano, buonasera.
0: Buonasera.
1: È del 1972, che mi dici?
0: Quando c'è. Ciao Alf, un anno, una canzone, poi vi scatenate con il vostro anno di nascita, 1972, quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto, e quell'aria da bambina che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto, e chiare sere d'estate, questo piccolo grande amore. Detta così velocemente si può fare una versione rap, anche il mare, i giochi le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio, le labbra salate, un fuoco, quattro risate e far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto. C'è la rima baciata, sì, mi teneva stretto stretto. Non ho mai capito niente, davvero.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

Gava i sentimenti, eh? Come stai dopo completamente? Nel giochino 2016-2026, tanto in auge all'inizio di quest'anno solare in corso, l'abbiamo ripreso per farti emozionare ancora di più. Cara comitiva, berrettini in console con Becky Goo e Ira Star. No.

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss Kiss.

messo tutto nel trolley, quante andate, anche qualche ritorno nel fine settimana che sta per partire tra un'ora e un quarto. Si parla di venerdì, anche di grandi spostamenti, partenze, tornando a casa o andando finalmente in vacanza per tanti italiani. Per voi destinazione raccontare 347 490 0042. Da qualche sera a questa parte sto invitando la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss anche a inviarci tante cartoline. Parliamo di tanti ricordi, emozioni, con tanti dischi del passato, con tanti ricordi raccontati anche da voi in diretta. Quindi via Sgambati 61 80 131 Napoli, Radio Kiss Kiss, all'attenzione di Stefano Piccirillo. Vorrei maneggiare il saluto cartaceo come una volta. Nelly Kelly Rowland, una volta con Dilemma.

speakers up. Lei non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, resta la vera Baddi. Questo nuovo singolo è stato tagliato in 14 parti per essere utilizzato su TikTok e sui social in modo ancora più efficace. Si chiama Why Girl Wasted. Dopo domani sera 21:30 tutti insieme a vedere il Kiss Kiss Way in TV. Su TV8 a partire dalle 21:30 uno spettacolo incredibile, 4 date dal vivo, un assoluto successo grazie alla vostra presenza in 4 location indimenticabili, tanti in giro per l'Italia che aspettavano però di vederlo in TV, e sarà così sabato 25 luglio 21:30 su TV8, su Sky 1 e naturalmente su Kiss Kiss TV. Non perdete l'appuntamento, il primo dei due, l'altro anche sabato 1 agosto, Havana, Cuba con Camila Cabello.

stata giustamente per motivi sentimentali per un periodo della sua vita Shawn Mendes qui da sola con Havana 2017. La storia vera racconta di un astronauta che affronta lo spazio come un normale lavoro quotidiano, provando un profondo senso di solitudine, nostalgia per la Terra e per la moglie. Sto parlando di Rocket Man, ma molto più famoso il ritornello che faceva I Think It's Gonna Be A Long Long Time. Sir Elton John, colpevole di aver copiato Space Oddity di David Bowie. È questa la nostra.

Le scelte nella vita sono straimportanti quando hanno un peso specifico davvero di rilievo. Un astronauta, e quindi la scelta di fare un lavoro diverso da tutti gli altri, lontano da tutti gli altri, anche dall'amore della propria moglie e della beneamata Terra. Tutto raccontato da Elton John nel 1972 con Rocket Man. E quando venne pubblicata, David Bowie quanto si incazzò, mamma mia, perché lui fece Space Oddity, che era davvero una finestra sull'universo, appunto parlando di un astronauta. Poi arrivò carino Elton John, come se non sapesse nulla, e pubblicò Rocket Man. Diciamo che i due non si sono parlati per diversi anni. Copione! Così, questa è la storia reale, poi anche del successo di Elton John, erede anche di Space Oddity. Stefano Piccirillo vi sta parlando, io, tu e chi scherzi. Preparate gli smartphone, c'è la sfida tormentone estivo che arriva tra qualche minuto.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: tanti altri. Domani alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: notte, vola!
1: Yo everybody!
0: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.